0: Il Marcella. Alla, sta settimana che vengo, che non si fa in bigo. Ora pugniamo sesto, per compensare.
1: Ganiamo lo domingo, fago c'è socio de Rio, fago c'è socio de Rio, fago c'è socio de Rio.
2: A 6, a 5 in Portugal.